0: visto che ti amo. Quando ho visto che bastavano tua frase per far sì che una serata come un'altra cominciasse per incanto e...
1: O sucessos nacionais.